abbiamo letto, vado anch'io, tutto perfetto, mentre il cuore nel mio petto mi sfarfalla e mi va stretto. Non capisco che succede, sono confuso ma sincero, io ti guardo all'improvviso, mi innamoro per davvero. Per Gesù che ora ti prego, ascolta quello che ti ho detto, nel mio cuore tutto intatto c'è un amore maledetto sul mio letto di gerani, di profumo non ce n'è. Io per questo cerco un cuore come tu, ho scelto te, perciò bambino, se tu sei qui per me stasera.